Un bel dì, vicino a che portiamo chi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda. Ehi, mamma mia, sei a lei, sta facendo per

0: La conosce? Sì, Toscano è il sud, Alessio! Il sud è il Toscano, compagno mio è il Toscano! Miscio, capisci la macchina? È bella questa macchina, su questa è una macchina, miscio, signore!
1: Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci!
0: No, il compagno mio è il Toscano, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina!
1: Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, forte. Sono mai stato sulla macchina io. È bella questa macchina.
0: Ferma, signore. Che mi sto arrivando, sono arrivato in uno scalo.